0: Merci beaucoup.
1: Minchia, che calore, raga. Cosa abbiamo?
0: On continue. On revient bien bien au sud d'Italie avec un chant traditionnel, c'est un tamuriata, il canto dei sanfedisti. Maestro,
2: sortevo castagnette.
3: Sì, come sapete. Maestro, guardati col titolo a terra.

0: grazie, questo applauso è per voi, grazie mille.
1: Merci, merci. Tre shot ici, eh? Tre shot.
0: Allora, ci spostiamo in Toscana, quindi presentiamo in italiano. Allora, questa canzone parla di un treno che porta lavoratrici e lavoratori nella zona della Maremma. Prende il nome di Leggera perché le lavoratrici che erano su questo treno di fatto viaggiavano senza nulla, con bagagli leggeri, diciamo così. Quindi, proseguiamo.
2: C'est un chapelloise et c'est un danse de travail. Elle part d'un train qui amenait les travailleurs et travailleuses dans les champs. Et comme c'est un train, et la chapelloise c'est un train aussi, on aura un petit signal du chef du train avant de partir. D'accord.
1: En place, monsieur, madame.
3: Allez, on veut bien spécifier que ça s'agit d'un train à très lente vitesse. Très, très lente vitesse. Dans les Alpes, on a beaucoup de problèmes avec les trains haute vitesse.
0: Mettete in piazza per questo ballo, noi accordiamo gli antichi strumenti e quindi guardiamo il chitarrista per sapere se è tutto a posto e ci siamo.
1: Vous êtes prêts?
3: Vous êtes prêts?
1: Pas encore.
3: Est-ce que tout le monde est là?
1: On attend 3 secondes. 1, 2, 3. Vous êtes prêts?
3: Et 1, et 2, et 1, 2.

nato su rive di lava e sale, terra antica dura da mare, il futuro è un miraggio, un orizzonte infinito, verso cui sono partito. Dentro alla testa tanta speranza, dentro alle tasche sabbia e semenza, dentro alle mani calli e pazienza, e negli occhi la mia infanzia.

E il tempo passa e bisogna pur campare. Si impara l'arte di sapersi arrangiare tra i caruggi, macchinette, accendini, bombe a mano. Il tempo scorreva piano piano. Ma il fatto è un cane da cui non puoi scappare. Ti fiuta, ti insegue, ti viene a pigliare. Ti ringhia in faccia che nulla dura in eterno. Ti porta al tuo inferno.

c'è chi veste la giustizia dai piedi alla testa, basta una divisa e stai dalla parte giusta. Carabinieri, brave persone, ma giocano a fare i padroni. E più della legge per me contano i fatti, non poliziotti ma bravi picciotti. E la rabbia mi brucia dentro, mi fa niscere pazzo, se chi sta legge da solo ma fazzo.

ballati alla Pianosa, il coraggio l'ho trovato in una promessa presa nella mia forza, la tua forza e la mia forza nella tua attesa. Ti ricordi, amore bastardo, il nostro sogno, quasi nulla di cui aver bisogno, la campagna, il giardino, l'orto, i cani, invecchiati.